ngobi do e ro fina nan e goto ta dari fu e ro ngol ngol jama falto jangi de mone bietene école franco arabe seyat fato sire gamianu non ta dari kamento ko de wudo do fem no sinado e martina himbe babirabe sukabe woni be daga sire gamia fa don ka sako batti batti mudum ko hani be sukaye mudum yidi be sukaye mudum janga de jangi de nefu e ma bittule jande bitto jande foti bitto jande fa niki gasab majati be martina do himbe sanne ma be godi cuudi cuudi jangitedi dari fu jangide pette de do daga CICP CE2 SM2 be godi dun non ta dari bo daga CIFA CE2 ta de suka mada janga do fu cede jobata wala ma foto lacho sapu joy to suka on lati nun suka keso nato de jangide nembo jomu yoba foto tati do don kade ko jomu njabe ko loje ma jomu la jabama e bitti bokade be kala do fa joni chudu CM1 fagi SM2 foto lacho di nun jomu yobata bitte ba cede foto tati to jomu lati nun keso be to jangide mode biete de college en de do bo ta dari wa fa joni be goddon daga 6e fa 5e daga chudu je di double fa chudu jeta bo nun non jomu yobata ma don cede hande foto lacho di nay e joy to suka jomu lati nun suka keso bo yoba foto nay ko loje ma gonga jomu suka mudun jonkan jaba ma de jangide mabbe fa joni be godi entena entena ngam debbo e gorko be bawa be jaba dun de entena mabbe daga dubi jenay famu dubi sappo je go kanum be bawata ko jabi dum be matna bodo kambe école franco arabe seyat ma be lati nun don janginobe sanne janginobe e arabure e vitabo kaden jangina kaden e francire be tawak ma bodo fde de sire gamia fato badere bason fato koro jangide mabbe mone be tene sejo gamia fato num be gona be goni be tigi jangide mabbe don num be gona be tawa dari bo be matna do fa joni an giddo nati go de entena mabbe fu ayo bata ma don cede hande foto heure e foto la setati joy bitta gadda sagia kokoliri ta dari fa joni be goni be matna do himbe ma bitto jande not demul fa jon kata mu inul fa buwol de fa gere mabbe wattaaki ma don lewtu ba ko gonne ngollo daga balde mudun jeedidi fa balde mudun sappo e nay be matina bo kade ma don kambe puddata ma don jande lewtu ba ko gonne ngollo daga balde mudun sappo e jeego den nun jande fuddata falto jangide mabbe falto jangide mabbe gamiane ta dari fa joni be bi to do taade nun dun labane awa wati lambay dido banji e go'o jeego e jeenay jeedidi e tati jeenay e go'o jeenay e go'o mabo banji e go'o jeego e nay didi e jeenay jeego e jeenay go'o e jeedidi mabo banji e go'o jeenay e jeego didi e jeedidi jeetati e jeetati ay kambe num be to koydo be matina himbe ma be jaba himbe daga jande jeetati fa jande joy kikide kambe école franco arabe seyati be lati nun janginobe arabure bitta bokade jangina kaden e francire am mosuka mudun jangata do fu be matina ma jomu warota gobo hore wiya a jomu tanata ko hore wiya hebay ko gobi kan no ka do wutori min bimi matina on kanun non e refi nanane dimin jogi butu mudun non ama mi annana joseph a jogi ton e refi nanane gongu to non en jaha watangi jimi en jere se